conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve in

La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrotto.

lascerei tu, mi lascerei tu. Hai provato a chiamare troppe volte. Ci siamo svegliati in strada. Il cellulare senza rete. E diglielo tu, diglielo tu, diglielo tu. Ogni giorno alla gente.

nel parchetto pieno di gente. Ma dove sei tu? Dove sei tu? Dove sei tu?